0: boni
1: ikigani ro gihaka ryo abene gihugu kugira bayage n'indongozi bitoreye kubijanye n'ubuzima bw'igihugu burora kwiterambere ryabo
0: ico kiganiro kikaba gica ku binyamakuru vya hani wacu
1: boni
0: boni
2: mahoro kuri mwebwe mwese muduteza biri tubahaye ikadze muri